lista, una mattina d'una racina devi aumentar. Alla mia lista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco meno. Alla mia lista, una mattina